La più bella bimba, la più bella Sara, Sara, Sara, Sara, I love you. La